0: Chiesa, pomodoro,
1: pomodoro.
0: Parmigiano, parmigiano.
1: Parmigiano,
0: reggiano,
1: reggiano.
0: Mozzarella,
1: mortadella.
0: Auf dein Teller.